senza scaldarsi il sangue e per principio badate a quel che dico. Nessun cominci il passo se pria da me non senta. Pensate che io non sono qui per farvi il buffone.

Mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio. Molto bene, in verità. Ora i corni vanno assieme. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla.

amor per strade benedetta, io mi sento consolar, io mi sento consolar. O carbonico fracasso, orchestra benedetta, io mi sento consolar, io mi sento consolar, io mi sento consolar.

or le trombe percussioni, i violini, bravo flauto solo, ben le violette, bravo oboe solo, ben oboe flauto, bravo percussioni, bravi trombe e corni, bravo, ben, bravo, ben, bravi assai, bravi assai, bravi assai. Armonico fracasso, oh, orchestra benedetta, io mi sento consolar, io mi sento consolar. Oh, armonico fracasso, oh, orchestra benedetta, io mi sento consolar, io mi sento consolar, io mi sento consolar, io mi sento consolar.

bravissimi, così va bene. Son contento dell'assieme che tiene ciascheduno facendo la sua parte. Perciò, se non vi spiace, bramo provare un pezzo di stile affatto nuovo. Voltate ora le carte.

orchestra sta da suonar, tutta orchestra sta da suonar. Ciò che di meglio si può trovar, tutta l'orchestra sta